0: sia nella vita, cosa mi piace di più?
1: The thing that cares most.
2: Love, love.